de spezzarla. Oibò, oibò, chi le sta nextrace? Oibò, le votana le cancara, ed è schiaffune pacara, ed è schiaffune.

si ora no o sonora tutti uni lu xhush tubis gastigalle punto gallo neluni zeda caborca xh cab zeda ga tapa punto gallo santana xhnta xonoga punto tubi navojoa XHNBCS Gachona punto galle Lugirani Zeta di internet chona www.gachona.com

0: Observadores de Aves de Hermosillo invita.
1: Radio Universidad, estaciones de transmisiones de la Universidad de Sonora. Transmite de Mariano Escobedo, Travier Luis Encinas y Abelardo Rodríguez. Códice de aviamento postale 83,000. En el centro de Hermosillo, capital del estado de Sonora. Al nordoeste de la República Mexicana, a través de la XHUSH 107.5. La sua estazione pilota e i suoi tre ripetitori, Caborca XHCAB 94.5, Santa Anna XHNTA 89.1 e Navojoa XHNVS 93.7. Tutte frequenza modulata. In internet www.radio.usom.mx. Telefono prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662. Localmente 259 2280. Posta elettronica universidad@radio.usom.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.